vita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno però. Me

0: Radio Preveza 93.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle poesia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.